0: Magnifique chanson du groupe Sourdianti sur RCFM. Je voudrais attirer votre attention sur Iscontri et Figarese qui se tiennent en ce moment à Figari et alentour, aujourd'hui encore, demain également, avec un magnifique programme des musiques du monde d'ici. Ne ratez pas notamment ce vendredi Félie du côté de Figari. Puis il y a de très belles soirées à venir encore demain. Il y a Egun Certin, il y a ne pas rater. Vidal sera à l'affiche du concert de ce samedi et tout est en ligne sur internet. Allez-y, Sandrine Luigi aussi. Bref, que du beau monde.
1: RCFM et Campa Cuit.
0: Christophe Zagalia pousse les portes sur la commune de San Damiano du restaurant de Katia Landini aujourd'hui.
2: Uno steri in bordistra ad Orizza, nantaguna di San Damiano. Katia Landini arribia ad su stabilimento poco fa.
3: Allora, so di Gianinca, so di Piezzali, io ho lavorato già in ristorazione in Aligiani. Conosci sul luogo, mi è sempre piaciuto. L'ho arribiato fa un anno e mezzo. C'è un'osteria che è sempre stata conosciuta da un rione, dove sono passati parecchi seriati. E poi un giorno è stato odioso e poi l'ho arribiato io.
2: L'osteria di Abulsu de Metezzo personalità Nanta decorazione madino in cugino.
3: Allora, concernendo la decorazione, che mi piace assai di noi, allora, io ho potuto proporre a cugina Gorsa, ci hanno i vitelli, lasagne, tutto questo. Allora, sono sabrile, un po' pare che la carne è fatta al forno di noi, tripette, tutto questo, piatti che non si mangia mica tutti i giorni in casa.
2: E l'ambiente qui è paesana.
3: Allora qui a sera niente bene, no? Al principio per un corpo, un contuare, poi mangiano tutti insieme, famiglia, amici. Io su due ventenne sul luogo di spartire. Allora, l'estate accoglio niente di paese, accanto. Ho due terrazze qui, una davanti, accanto alla strada, c'è la strada, sopra il fiume. Allora, l'inverno è appena più calmo, ci sono niente di paese accanto, che bene noi passano a stonda di spartire e d'amicizia. L'inverno è più difficile che l'estate perché c'è meno mondo in paese. Allora, la mia sfida sarebbe di mantenere sul luogo aperto tutto l'anno, perché mi piace assai di sperte coiente di paesi.
2: L'osteria di Katia Landini in Uagranza è ormai aperta per l'inguerno io, i Wanderi e i Zabaduzer.
0: Ribortuzano e Campacui di Christophe Anuzagalia da Ridrua Onimarti da tra un'ora e due ore di Udobu Mezzorno a Nanta RCFM e Azabede.

0: Gide, redroemo e nostra amigi dare da uso bosch tu di televisio a partesi da se ore mezzo come ogni mattina. Buongiorno a voi, siamo felici di essere con voi sino ad ora e con i vostri appuntamenti abituali. Da qui a poco un ottidiale con voi, Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Altra giornalista di Avreguenza Mora stamane, Camille Parsi, a ritroveremo a 7 ore. E poi in suo frattempo, sentiremo a Paul Turchi Duriani, parleremo di Ugazone insieme e poi i buderi di nostri zidelli. A un microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini, da Zeguida, in Agronaga Odinka, Kinebensi. Se ore mezzo, Roland, un aiuto ma mica all'altura dei bisogni dell'agricoltura gorsa.
1: Nanta una miliarda e tre milioni di euro di ubiano nazionale quasi per aiutare l'agricoltore colpiti da sequia ci sarà 1.300.000 euro per Gorsica, per Jean-Baptiste Arena. Si tratta di un campo d'azione assai stretto, secondo il presidente della Camera regionale d'agricoltura, Ciolera fa scelte, in particolare per l'alleo di Beto e restrizioni di irrigazione e a crescita di prezzi di ovoraggio e di l'alimentazione animale.
2: Da Dizigur, un bastamica, uscoba, la giudetta Bojo Brevet, tu è d'andà a cercare con noi, di va un lobbying in Parigi, ma mica zole a Gorsica, pensa a Rudione Paca, all'Occitania, l'Aquitaine, per strappa un sviluppo che sarà più importante che a Bretagne, che l'Alsace o che a Bicardie, perché noi avevamo fatto più di 20 anni, da boi 2003 al minimo, che avevamo stesi qui, non possiamo mica accettare che perché nel nord di Avrancia la fara scambiata. Du Guistano, che usia un piano domani per tutta l'agricoltura di Sigur di normale, ma montuado di a Ustado di cercare Cabi e di rivelare non la fare che usud di Avrancia e stato doc da boi assai anni e a Gorsa di Sigur un cudibiu di mica normale che i rudione di un Mediterraneo siano messi uguali di erudioni come a Bretagne, l'Alsace o a Champagne.
1: Jean-Baptiste Arena, presidente della Camera regionale d'agricoltura, che dice stamane un nostro invitato di redazione da sente più a lungo, a autore meno un quarto, risponderà ai domande d'Elena Battini.
0: In dell'attualità di noi, Roland, tre stazioni servizio non a quattro in Corsica minacciate da crescita di prezzi.
1: E lo scudo tarifario mantenuto da Uredale Total Energy, secondo il presidente di le PCI di Gorsica, 400 impieghi sono in pericolo, con il rischio di una sgradazione di un servizio di vigilanza e di una concentrazione di un mercato. Gil Simeoni ha scritto questo mercoledì al ministro dell'economia domandando che li siano riconosciuti gli indipendenti come una professione esposta particolarmente e che lo sia esaminato in furia un dispositivo d'aiuto. E in questo frattempo più di un francese 94 dice da rinunciato a spese essenziali da boe, pagaes o vatture d'energia, è uno degli insegnamenti di Barometro Ipsos, comandato da un Secours Populaire e pubblicato ieri. Più di 70% di persone interrogate si definiscono come impensieride di betto a crescita di prezzi di carburanti, una precarietà risentuta anche in Corsica, in due la socio accompagna non ha nuove strutture locali, circa 2.000 famiglie.
0: In Ajaccio è stata prolungata l'inchiesta pubblica nota la bene di esplotazione d'acquacultura Gloria Maris.
1: Si tratta di un rino per 15 anni di autorizzazione di sfruttamento contestato da Gida e parecchi soggi che si impensieriscono in particolare di conseguenze nota l'erba di Marini. L'impresa rigusa ste critiche e assicura che lo è limitato suo impatto e localizzato sotto le gabbie previste a principio per 15 giorni è stata dando prolungata l'inchiesta pubblica sino al 26 di settembre. Si può partecipare in parecchie merie di un circondo ajaccino e anche con messaggi elettronici. Vi spieghiamo tutto in Antadella, ici RCFM.
0: A prevenzione più che mai in cuore di lotta contro i voghi in Corsica.
1: Godi già 103 partenze di vogo e più di 2.000 ettari di vegetazione rugiati. La stagione 2026 è anche finita. imbida du eiria meza jornada di a nostra emissione di a redazione di a Sainte-Vagne o Bresiente di useri giudi cendu di Cismonte chiama a popolazione e a collettività a dirasca un ciolemica contentassi di va constatazione ciola agisce e spiegazione di a Sainte-Vagne cu Patrick Vinciguar.
2: Ce qui accidentale, accidentale, che lì mette lo vogo, ma tiens, questa si può capire, ma ci ho veramente a dire che, ah, basta, non dobbiamo mica andare tutti i giorni, après sono i boghi di scemi, che mette lo vogo, a cuore, a diritto a manca, cioè se più pointi, c'ho la smattia, la duetta di noi, cioè che tutto il mondo si mette in giro a un tavolone e di voilà. Cioè, pudeggi le nostre case, e le nostre case sono pudette quando in giro gli è smacciato, e cioè, pudeggi la nostra natura, abbiamo pudeggi quando ci sono veramente questi baravoghi con i demo, quei costi che ci sono andati. E veramente, cioè, i mezzi aerei, quando è lo giore, è vero che siamo trattati un po' come io, che la tristissima collettività ci ha accompagnato con mezzi, ma io, lo Stato ci ha accompagnato per la costruzione delle nostre caserne, ci accompagna sempre perché ci ha finanziato di noi la caserna di Montagnoli, donc ci ha continuato così, ma ci ha andato anche più al di là di ciò che avevamo.
1: Emissione di redazione trattata, dialogo di mezzi contro i voghi, se state da ridroa, sanazana, nanta a nostra piegazione, ici e fra i voghi che avranno un mercato assai, se state in Corsica, quello di Montero, su 27 d'agosto scorso, sono stati istruiti 7 gas, 5 bengalo e 18 tour, e dopo a raccolta di fondi, nanta della per sostenere e niente gulpide, s'allargador na cadena di solidarietà stasera e confraterne di Cassani, Calvi, Calinzana, Zilia, Lumio e Lavadoglio organizzano un concerto a 7:30 isera, dunque in chiesa di l'Annunziata in Cassani, o prezzo di l'entrata è libero. Nostra informazione è a Isabelle, con voi, o tempo.
0: Con piacere, Roland Adobo. Tempo estroso, sto ben, arri sole e nulli si sperteranno oggi o oggi. La quad è sopravviste in montagna, o libeccio di no, soffierà in balagna e in bocchi di buniva di oggi, e buon fulade a Saivurte a giornata zanna, saranno più debole stanotte, a ci dice Meteo France, e poi. Bonne notizie quando figliolemo il nostro termometro, so calade temperature, un francanubio i 30 gradi, in pareti loghi, paesi di l'interno, paesi montagnoli, anche vicino a un mare, sin a 31 aspettati quantunque in regione di Porti Vecchio a Ubiu.
3: Ici RCFM. Actu local, musique et bonne humeur.
0: Dagui a poco ci andiamo in Ajaccio per ritrovare Michele Andreani e io uso invidato, ma per ora sentiamo a Diana di l'album.

0: Angels, cour Robbie Williams, à Nantabre Gonzamora.
1: Ici RCFM.
0: Rende au monde au più bello, ecco il progetto di Laurina e Ange Odie.
2: Salute, salute. Odie, Ange e Laurina ci parlano di super poteri.
3: Sarebbe proprio ed avere un potere ogni giorno. Ma Ange, non è anche sicuro perché è pieno di idee.
4: Eu sarebbe d'essere fumé per nettoyare les égouts. E de pratica quando si ferma d'où. Perché c'è stata morta. Ou si bouli anda pia ou ban, e ka ya vlema ki tout au monde ou tu erre.
5: On a joué un autre idée. Pour se transformer en tout, une planeur, une stylo. Le super poder. Pour se diventer un stylo, pour se diventer un avion, pour se tout au diventer. Pour se transformer en quelque chose qui peut se transformer en tout, en tout. En avion, en carte, en horloge, en affiche, en gorille, en stylo. Allunga tutto. Beh, posso allungarmi, posso ripresciare, quando tutto va.
2: E ora ritroviamo Laurina. Ella è sicura di un affare. Uso potere per cambiare il mondo e rende tutto più bello.
6: E io sarebbe il potere di Anadura, per così posso piare il plastico e riciclare per fare cose meglio. Così tutto il mondo sarà contento e non ci sarà più pollizione.
7: Qualcosa che ho potere di Anadura per me è piuttosto una sorta di serra tutto verde che marcia in tutto due batte, eh? Come vi dico?
6: Beh, forse, eh?
0: Laurina, al microfono di Maria Elisabetta Ferrandini.

0: Non da Gisebari e dira o grupo Imovrin non ta vreguant sa mor.
1: Ici matin, cu agir plus de DF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
0: Un paese, un logo, un adora, un adera, un paese, una storia, quella di Paul Turchi Duriani, che non ridruemo ogni mano, non sa, uno di diale di Avregon Samora.
2: Azo vuole. Un nome di un paese che ha viaggiato di vagerie. Si tratta sempre di questo logo come di un paese, una razza di lottissement. Forché custi, si montara di madra, in terra d'un procodio maio genuese, a terra di Gisterna, u paese di un medievo abbandonato gasodora. In terra mea o gumpa, ci gompano sempre odi gli etruschi, i grechi, l'acquidotto di romani, a terra di a strada ladina chi parte

0: Detchour ilanta RQFM il information in lingua gourte présentata da Roland Frias. Salut.
1: Salut Arthur, salut à tous. Il y a FDSA de Cismonte, qui a mais indiqué di agriculi isulani a fa fronte comune dopo un'estate eccezionale per Ugalu e Asichia, giudiche di miserabile a dotazione quasi €1.300.000 destinata a quasi 3.000 esploitazioni gourse. Nemo parlato d'altron de stamane con un strimbidato di redazione Jean-Baptiste Arena o presidente di Agamera regionale d'agricoltura, ma o sindicato FDSEA dice di ule soprattutto a pronta la ben e domanda el o risposte nanta vudura politica agricola comune o biano acqua e pareti progetti agricoli e sostene a creazione d'un collettivo intersindicale incaricato di elaborare una piattaforma rivendicativa comune. Tre stagioni servizio nanta quattro in Corsica sono minacciate per via di agresci da noi, di un prezzo di carburanti e di un scudo da rifare.

0: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
1: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
0: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
1: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
2: Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Au Digenno et au Vintis et timbre, à Vestaïs, hein, si Baspet, in Ardiust et Moriccio. Quistano so Iejani. Allora, si parlera a Sai Usale, qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. Gira stu dema si deneranno barrette conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isan si vuole frequenza mora si basa o Igeno e o 20 settembre in Ardiust e Moriccio e un mancherà di sale.
5: Du 9 au 12 septembre 2026, Figari devient le rendez-vous des musiques du monde avec la 5e édition Discontri Figaresi. 4 jours où la Corse rencontrera les cultures du monde à travers 10 concerts dans 6 lieux emblématiques du village. De Fiumilal et Afeli, en passant par des artistes venus d'Italie, du Brésil ou encore d'Ukraine, laissez-vous porter par des rencontres musicales uniques entre tradition corse et sonorités venues d'ailleurs. Discontri Figaresi, edizioni 2026, da noi a 12 visite. In paesi di Figari, un avvenimento sostenuto da RCFM. Sur RCFM, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les formazioni lingua gurza in cu Roland Frias, buongiorno.
6: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Un aiuto, ma mica l'altura di bisogni di l'agricoltura gursa. Nanta 1 miliardo e 3 milioni di euro di un piano nazionale quasi per aiutare l'agricoltore colpiti da sequia. C'è 1.300.000 euro per Gursiga, per Jean-Baptiste Arreda, un basta mica e ciolera a fascelte in particolare per l'alleo di Betu ai restrizioni di irrigazione. E a crescita di prezzi di ovoraggio e di l'alimentazione animale. Il presidente di Agamera regionale d'agricoltura che dirà stamane uno strimbidato di redazione intervista da Sant'Edorna nanta a nostra piegazione ici. Dalla Dusoio in de un comunicato a FDSA di Cismonte chiama i sindacati agricoli isolani a far fronte comune dopo un'estate eccezionale per Ogalu e a Ziki a giudicare di un miserabile stato d'azione quasi per quasi 3.000 esploitazioni corse. Il sindacato dice di voler soprattutto approntare la bene, domanda a lui risposte e non ha avuto la politica agricola comune e il piano acqua e parecchi progetti agricoli e sostiene la creazione di un collettivo intersindicale incaricato di elaborare una piattaforma rivendicativa comune. E dell'attualità di nuovo, 3 stagioni servizi, 94 in Corsica minacciate da crescita di prezzi o scudo tariffario mantenuto da Oredale Total Energy, secondo il presidente di l'EPCI di Corsica. 400 impieghi sono in pericolo con il rischio di una sgradazione di un servizio di vigilanza e di una concentrazione di un mercato.

Des degniga dit l'émission insem baspetem ou d'idea ostra sia bulletin non ta so qui s'est touche tout le no gosino se baure de bia un sujet tout nou una demadiga nou e nou que est possible basta avene je radio a volonta ci telefonade e ci vemo un pezzo di strau insieme donc pia de barol intanto abrimo e si brincibia gu gruppo orizzonte che ci porta una volta e più.

0: Una volta e più o gruppo Orizzonte le andiamo in Bastia per principiare l'emissione e Giuseppe che pia parola o primo. Giuseppe, buongiorno. Oi, se.
1: Ouais, allô.
0: Yeah, buongiorno. Salute.
1: Salute.
0: Salute, salute, ditemi.
1: Allora, ti voglio tempo.
0: E beh, come andate?
1: Piano piano, voglio chiamare una volta due, ma...
0: E mi pare di riconoscervi, se mi sbaglio mica.
1: Oui.
0: O siete mica un soggetto di qualche sia che vende i libri?
1: Yeah.
0: Ah, vedi che hai appena c'hai memoria, allora.
1: La...

0: 50. Fa scorto tutti i giorni e ne sento di tutti i colori.
1: Ah, perché io perché facciamo un'emissione colorida, è normale.
0: E voglio dire, tu da solo primo, soprattutto di casa per andare a fare affari.
1: Sono
0: ritirata, ma voglio sempre a fare affari.
1: Ah, è perché allora, manchiamo di tempo, ancora ritirata.
0: Guarda, andiamo. E ha detto, dai, sono primo a chiamarlo. Pigiamo per salutare tutto il mondo, che è un'emissione che gli è beh.
1: Vi ringrazio.
0: Se non parla assai.
1: È colorida, l'hai detta.
0: C'è tutti i colori.
1: Se ne sente
0: parecchi, buone, native, di tutto, ma... E beh, ascolta tutto.
1: Esattamente, siamo
0: a cuore. È vero o no?
1: Penso come voi.
0: Voilà. È così che...
1: D'accordo.
0: La vita è così.
1: La vita è fatta così, ognuno ha la sua maniera di pensare, bere un mondo con i suoi occhi, dunque, cioè, se c'è la rispettata.
0: Certe parole che si capisce che non conosciamo mica e conosco. Così s'ampara sempre. Ho sempre parlato corso, ho sempre parlato ancora in casa, ma non ho mica imparato tutto. Cosa c'è?
1: È come il francese, ho sempre parlato francese, ma non conosco mica tutte le parole in francese.
0: Voglio dire un affare. Il francese è la lingua più difficile.
1: È difficile.
0: Ed è modo di la lingua francese. È difficile la scrivere e quando si faccio un messaggio è raro che non fessi da mica una volta.
1: ma oggi mi sbaglio assai, ma è vero che oggi con tutti gli arnesi moderni, l'informatica, i telefonini, tutto questo, puoi domandare un aiuto e forse ne vado in meno, sbaglio. E poi, si sbaglia ubre dall'altare, ci sbagliamo con noi.
0: E poi io me ne infusto.
1: Allora, io con me.
0: La moita è fatta.
1: La
0: moita è fatta. Non ho mica, sono mica andato a stare a scuola.
1: Ma
0: ne so parecchio, più che parecchio.
1: So che conta di vita. Dopo vita un nemico come a scuola è importante, non voglio mica il contrario. È assai importante. Ma dopo vita di noi, è una scuola vita di noi.
0: Ma ha fatto parecchio affari.
1: Ah, so.
0: Sei stato presidente dello Sporting.
1: All'epoca, all'Ebrica,
0: c'erano i giocatori.
1: A chi è Bigaira, Isha, così per quelli che ci stanno a sente?
0: Eravamo, mi pare, dopo Vandasi, 92, mi pare. 92. Quando la prima volta che ho parlato in seconda divisione.
1: Ah, d'accordo, non era mica 92. 92 gli a Strage Ivoriani, era Nens, non era mica 80.
0: Avanti.
1: Ecco.
0: Voilà.
1: D'accordo.
0: Un anno avanti. Non si ricordano più a niente di Sporting. Non sanno mica storia di Sporting, io la conosco di un principio alla fine.
1: Da cima in fondo.
0: Voilà, e cosa si è passato
1: sportingo su tutto. Questa è un'altra storia e può appartiene alla storia.
0: Quando siamo parati in seconda divisione eravamo in prima noi. Abbiamo avuto due match di ritardo all'esteriore che ci hanno fatto i scemi sempre gli stessi. E siamo stati interdetti di due match. Abbiamo giocato fuori. Siamo arrivati in seconda divisione. All'epoca, mi ricordo, era la fine del mondo. Tutto il mondo era la fine del mondo.
1: Quando Bastia se ne va, là,
0: Un Sporting, quando ha giubilato era, sapete cosa era?
1: No.
0: Era il regresso maggio di sera, liquidazione.
1: Ha conosciuto parecchie storie.
0: Sono io che l'ho salvato, questi, ma se ne sente mica parlare. L'ho salvato io, con
1: Era
0: pronto a liquidarlo.
1: Ma
0: dopo io
1: siete intervenuto.
0: Discutato con il giudice Marchese alle poche, tutto e tutto. E ho tutto marcato, ho la storia, posso fare un libro.
1: Bon, ma forse che è l'occasione. Se va a fare un libro, lo struiamo e lo venderà.
0: Due Sporting. Allora, dopo so fare di più basso che in nazionale, cosa ne so.
1: Io so fare di secchi.
0: So fare di in terza. Non capisco mica.
1: Boh, ma ci la continua a sostenere, a aiutarli e tutto questo. Ci la riberte piano piano, sapete?
0: Di ancora un affare, sapete, la gestione di una società.
1: È complicato.
0: L'ha giubilato, era un fossato. L'ha lasciato quei soldi, per Sporting. Quando me ne sono andato di per me. Gli ho messo a Fantoni, me ne sono andato. Io ho detto sto un anno, basta.
1: D'accordo.
0: E dopo me ne sono andato. Dopo mi hanno chiamato la società dei corse.
1: Allora, forse questa ne riparleremo un'altra volta, perché così facciamo passare appena la parola.
0: No, se boh, la prossima volta.
1: Ma agonisci appena la vostra storia che mi sta da conta da quella che amava mia, dunque bigunasco appena.
0: Io so di Basso Guallandi, un paese annuale, Ligiani.
1: Ah so.
0: Campi, sono nato in Campi.
1: In Campi.
0: Campi Tox, voilà.
1: così belli luoghi questi, sono belli luoghi.
0: Conosco tutti i paesi, Orezza, Mica Orezza. Io ho fatto il giro da Corsica.
1: Giuseppe, voglio ringraziare, una bella giornata, è un piacere.
0: No, anche io vi saluto e forza una stavolta.
1: E forza la stia.
0: E forza la stia.
1: È detto.
0: Siamo obbligati.
1: È naturale, è naturale.
0: Voilà.
1: Allora, altrettanto, a beige. Salute, andiamo a ridurre un altro Giuseppe, dopo sentiremo a Simon Pedro e Bertolomeo. Giuseppe Bezzani, cosa saluto, buongiorno.
2: Oi, Wanka, vi saluto.
1: Di noi, salute.
2: Salute a Giuseppe.
1: E chi bene va, sai?
2: Oi, Wanka. I lunari passano e si svitano, o c'è cambiato la luna.
1: Ah, ma per me io li vedo il tempo, no? No,
2: no. Un lunario che è scorso c'è esattamente il
1: dice. Ah, addio.
2: E questo qui di noi, allora, pensa a me, per amico Gallo.
1: No.
2: Di quello che è scorso, ma un temparto di sicuro, eh?
1: E l'avevamo donna per 15 anni allora?
2: Ah, da presso a me, tempatto, fino a 26, eh?
1: Ah, fino a 26, boh.
2: Come sbagliessi pure, fa bene un coso come rimane in piedi, ha più vitto, ma. Siamo partiti, torna. È secco, eh? Voglio anche, è secco.
1: Torna per 15 anni.
2: È veramente secco, eh? Io girgo appena, non so mica sempre indotto, girgo, eh? Attenzione, piccole svolgenze, non parlo più con un filo, eh?
1: È
2: veramente inquietante, vi dico, eh? E non ci si può nulla.
1: Ah beh, no, nel senso che siamo mica noi che vogliamo comandare, avere un'influenza non ti giro. Non
2: conto, io anche a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, se lo mette in bocca a ottobre non si muove.
1: Beh, speriamo che no.
2: Allora, ma le sciaglie a lasci a luna, io anche.
1: Allora, bella fine di settimana e poi spero che vi siete sbagliato, non ti ho tempo, bieremo.
2: Ah, anch'io. Salutiamo quelli che andavano bene,
1: a Beggi. Allora, contiamo di Bia. Io normalmente Simon Pedro che mi Bia e poi a Bertolomea. Donc prima c'è Simon Pedro in Campile, il nostro amico, cosa saluto? Simone, salute.
3: Io un carro, buon tempo. Salute.
1: Come andiamo?
3: E saluto a tutti i amici da se credi che sta da sente come le ascolti di Nimo.
1: Ecco, allora.
3: Fammi andare.
1: Ci deve, yeah.
3: Allora. Penso subito a un più ovvio che dice che alcuna nonda fa un signore di Nea.
1: Ah, no, non la conosceva mica, la già scrive d'altronde a chi una nonda fa un signore
3: Linea
1: Linea, così
3: allora, non si mette a chi fa e pensa e pensa gli dai sta a posa e allora hanno avuto un flash, hanno avuto un flash e gli detto chiamo di diavolo
1: e beh un cassaghi è voilà,
3: un beh. Signore che ha mandato.
1: Ah, allora, ringrazio. Se lui mi sente un signore, lo ringrazio.
3: È sicura, veramente. I diretti che mettono 100 anni erano giusti.
1: Yeah, è bene.
3: Sì, e poi ce ne sono parecchi che sono giusti.
1: A chi non ha fatto, un signore di Nea. Ecco. Allora, si degui, allora, bisteme assenti.
3: E poi c'è qualche di bello, in un. A chi un cara... Culundogu, scusate l'espressione.
1: Yeah.
3: Era sempre a stracci in mano.
1: Allora, anche un caraculo in dogo, sarà sempre?
3: A stracci in mano.
1: Ah, d'accordo, sarà sempre a stracci in mano, d'accordo.
3: E il francese se sta mettendo, sta misera.
1: E qui, a stracci in mano. Beh, questa di noi è una gunisci amica, tra me due sono belle.
3: Purtroppo è giusto, eh.
1: Ah, è che è giusto,
3: E luce di noi, è il francese che lascia, che sta su mia. C'è il chirurgo e una massa famosa.
1: Ah, yeah, ma questo, come vuoi dire in corso?
3: E nel stesso senso, c'è il chirurgo e scambiate il suo spesso di piede.
1: S'assumì a questo, e beh, non rientraci a dire, volete di noi?
3: Il francese, dopo che mi ha dato un signore.
1: Ah. Ma mica va tu secolo per me, no?
3: Esattamente, io ci scudo su spesso.
1: Ah, allora, beh, siete fortunato.
3: Grazie a Dio. Allora, esse a cavallo ai bei mozzi.
1: Allora, esse a cavallo ai bei mozzi. Che vuol dire questa? La giuntesa è già?
3: Che si assomiglia a essa fullata e vune frasi.
1: Ah, d'accordo.
3: C'è due di stesse, un po' vede mica troppo via.
1: D'accordo, adesso a cavallo con i bei mocci, d'accordo.
3: Eccoci.
1: Belle queste di noi.
3: Dopo una giornata mai appena più conosciuta, ma fa.
1: Ah, giorni. Non si sa mai.
3: Quella che dice, 20 anni non ha, 30 anni non piglia, forse sarà questa famiglia.
1: Questa ne abbiamo parlato a che occasione? Oh, ne abbiamo parlato assai, ho mentuato di... Abbiamo fatto quasi un'emissione sana in gira a questa.
3: Perché questa è vera, malorosamente ci sono le famiglie che sempre qualcosa ci bisogna.
1: Diremo così.
3: Dopo, questa è conosciuta, dispettoso come la scimmia.
1: Oh, a scimmia li emo assai contro qualità, ma non è mica così. Beh, dispettoso come la scimmia è conosciuta questa.
3: Ma sembra in paese, c'era uno che la via
1: una scimmia?
3: Sì, da giunta al continente.
1: Yeah.
3: Ma noi eravamo sedili, siamo tirati una besa.
1: Addio.
3: Vabbè, con coscienza che abbiamo avuto tempo agli imbaci. Ora siamo passati.
1: Come si chiamava questa scimmia così? Ma ricordate? Nella mica città, no?
3: Avete passato vicino.
1: Ah. Beh, io non si lascia.
3: No, ho avuto un mese. Subito un reflesso. Dobbiamo avere e di grazie.
1: Perché si era vista che l'era istinata. Dunque ha detto, ah, bon, mi vuoi rimandare. Ho poi di dormire.
3: Allora va. Ma due parole, c'è un tempo dopo.
1: Due parole, sì.
3: Dopo la storietta da controllare dal suo corpo, lì.
1: Due parole,
3: allora, io pulito il carmino, si pulisce appena d'avanzo. E farà da sai pulitina.
1: A voridine di la sui in francese, so chi ferma non to germi, non to condotto.
3: Per quanto vanno anche i pezzi rossi, che è buono, i pezzi allora hanno pure il suo nome, perché c'è la sui a bordo, la via di chi ce l'ha per questo entra nei polmoni. E dopo vanno ancora anche i pezzi rossi, che è buono, se la u che è buono,
1: Sarà carbone, perché dopo è carbone, con delle veramente un grosso pezzo di radio. Almeno che esista un nome specifico, questo è possibile in noi.
3: Questa che volevo sapere.
1: Domandiamo.
3: Dopo, per i commercianti, quando si dice a tutto spacciato, noi a tutto venduto. Ma era baruna in via, a tutto spacciato.
1: A boia anche di un'autia, quando è boia spacciata un'autia. Sì, c'è in una?
3: No, noi abbiamo piuttosto per il commercio.
1: Io il commercio sì, ma poi la roba hanno spacciato tutto. Non l'hai idea mica per una... questo ha spacciato l'autia in vino.
3: Spacciato
1: l'autia in vino,
3: poi nel senso
1: Biudala. Biudala, la Biudala, eh.
3: La spacciata.
1: Fai la giuntesa in a questa occasione in noi.
3: Sì, perché noi in andiamo in tale luogo per dare appena di spazio.
1: Ah, allora, per dare appena di commercio, no?
3: Eccoci. Allora, lì è appena di spazio.
1: Perché spazia piuttosto, c'è di noi, allora non so più, ma mi bar, salva verità, c'era di noi questa idea di vendere la roba, ha di spacciato, allora, ha messo un parastaggio di legumi, ha di spacciato tutto, ha di venduto tutto, c'è di noi su senso gusti. Ah, d'accordo, sì. Ma c'è di noi su senso, mi bar, di più da qualcosa. Alors, forse bien de par extension, Biuda ou un commerce ou Biuda ou un outil, forse qui, certi et dopo la nuvata appena mudan, coube per un outil.
3: Ah, mutazione. Io, come
1: voyez-vous,
3: non
1: commerce, un pique ma sai, non commerce. Il commerce, spacia sa roba, vendre sa marchandise, hein, Gérard, hein.
3: Eccoci. Allora, voglio un'ultima parola. La signora con l'amico Antonio Venzulasca, che saluto, e ti ha parlato di usciore, corrente aria. Ma c'è di noi, è persona, sai, sciurata.
1: Ah, sciurata, io, chi so... Come si può dire? Una persona sciurata, gli va d'attenzione, agarizzate, come si può dire?
3: Pensa che sono anziane.
1: Ecco.
3: Si occupa uomo assai.
1: Ecco, c'è una parola.
3: E questa è beata. E beata e sciurata a tutti.
1: Beata se beata di noi, forse. Sì. Sciurata, in un senso di... Ah, ma mi scappa la parola in francese, ma poi io tutto il mondo attenti a persona, li va la choyer, voilà, la choyer, ecco, cercavo la parola in francese, ecco.
3: Allora, per compie, ma questa ne parleremo questa la nostra volta. Vedete che quando parliamo di ente senza cervello, o certe volte si faccia anche appena scimità, ma quando in francese ti dice la nuit porte conseil, o cervello, in custizia, vai, dunque... Questa mi pare un affare appena logico, sa fare che la notte porta il consiglio. Che ne pensate?
1: Beh, io perché, no, come dice, c'è un proprio che dice a gollera di a mane a tempo, no, a gollera di a sera a tempo a mane. Vorrei che la nuit porta il consiglio, ma questi rivala di abressione, rivala di forse anche a un livello di essere appena nerbato, e dunque tutto che si mette a un riposo, comincia di forse a rivelare a conseguenza, e è vero che dopo rivelare di come lo giure, perché non si è più, direi, un furibondo di situazione.
3: Vabbè, ecco, io penso come stavo.
1: Mi pare, avevo così. Però sai logica, e poi è giusto e santo, eh?
3: È giusto.
1: Bon,
3: allora, mi ha fatto piacere di
1: a me di no.
3: Sospetti tempo, e poi di sti orni,
1: e poi pensate di noi a salutarci un signore, eh?
3: Ma non mi chiedate, che se l'ha fatta per tutti. Ma con quelli mi ci credo, perché ne vorrebbero avere bisogno.
1: Non si sa mai, ce la ricomandassi. Allez, osimo a beige.
3: Allez,
1: un altro Simone ben era uomo, ma prima c'è Bertolo Mea con noi, a nostra amica. Buongiorno, come andiamo?
4: Vabbè, appena rinfrescato si sentiva appena meglio.
1: Ah, assai meglio, eh?
4: Assai meglio,
1: È cambiato appena. Non dico mica che faccio...
4: Ci avevo ancora soli due pettine.
1: A pazienza soprattutto.
4: No,
1: ma è bene che... Voilà, soprattutto bere persone una certa età, sono assai stanche, erano stanche quest'anno.
4: Ma a Mallorca che traiano delle scuole, anche i zideli, vedi da dove i zideli, tu su,
1: In certe scuole non c'è manco la disagione.
4: No, non c'era mica lì, l'avevano fatto appello per farla mettere, dove la travagliare. E beh, tu pure i zideli sono stanchi, sono faticati e poi suono.
1: Sono acciaccati da un galore.
4: Allora salutiamo Giuseppe di Bastia, conosco lì Manu Mongiorno, Giuseppe Rezzana, Simon Pietro, e io dico che a chi una da fa, Dio li ne io.
1: Ah, beh, li stessa,
4: io. Una ie, noi abbiamo beh, una da va di olineia. Dopo tutto ciò che l'ha detto in noi, abbiamo noi in noi, e tutto ciò che l'ha detto Simon Pietro.
1: D'accordo, io.
4: E ho giusto, oggi tu vedi qualcosa, una poesia non te la santa i casamaccioli.
1: Ah, ie.
4: Allora, bon, li dirò.
1: A sapete di quelli che l'aveva scritto?
4: Ma a vinegì.
1: Ah, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Allora, santa i casamaccioli, ie.
4: Di la gabbo a 5 gradi da vergio alla ciaretta, niente salute malati a chi giunge questi prega, Montecinto protettore si spanna ando lo so cuore. E sto paese ombria, tammanta e a sorinomma, chi scopra calasima di la gorsi della prima, senza dibbio una ugia a Stella e Santa Maria. Tutti gli anni di settembre c'è la fiera di Niolo, tutto il mondo ne spende, casamaccioli non è solo, in due più grande tradizione allegra tutta la regione. Giorno 8 c'è la messa, vescovi, preti e paesani, tutta saiente per questa si aggiuppano e ne sommoni, e ringraziamo una che è nata a manta rinomma. Tutto il mondo si guida con il più grande silenzio, grande ciughi, gusti prega, vi scappavasi un vento, con l'ana d'una granitola, un busciacco ne finita. A traizione ne vuole d'accende qualche candela, un lume che pare sole, ogni una sopra chiesa, stella di luviligone, fa giornata all'ugantone. In campo un mondo aspetta e borte sono tutte aperte, sendo principia a vista, ognuno, ogni scorno roba sorte, mangia e beve poesia in una più grande armonia. Banchetti, giochi e spuntino, tutto il mondo è contento, pastizzo, dolciume e vino, tenuti di gran talento, fidelli, becchi, innamorati, espressi, odi e soccolati, si scordano i pensieri fra paesani e forestieri. Ci sono gli scorni speciali di sotto alla muradilla, mezza tavoline e pali, a scelta e così bella, i prezzi un anno puntiglia, c'è gente a piglia biglia. E senza di scuda prezzi, perdono con tante tecce. A niente per passare tempo, comprano un importaghe. In cielo un guardano tempo, tutto li va e viaggia. Posto che non siamo fiera, non ci vuole tanta maniera. Ci vuole a pia o presente a un negozio si sente. A mezza o barabiglia si mangia qualche frittilla, scelta di gavezze priglia e sono di campanella, a dritta ci sono lombasti per avere gli so contrasti, parlando con la manesa si compra gigna e rupir. No. C'è un cuiente di colore piazzati giusto all'entrata. Male un rifaggio usore guaso bile lo strada. Cullane, sacchi di goio, traizione di un luogo. Bocca risa e denti anche un pare non mai stanchi. Baracche di tutte le sorti, ogni luogo ha sobiezza. Tutte aperte sulle porte, sino a diritta, legge appena piano che lo ci golano.
1: Vade, vade, vade.
4: Sia a diritta, sia a manca, salami è preso tu gorsu, chi uere, sciacquo morsu. Casuecchio paesano che ne sente uerano. Ci sono le pippore zinche, bucchini, gucciare, furcine, tinelli e biglie d'oglie dinte, scurtate senza mascine, fatte di urso o scoba o gorsu, che bella roba. In cui rispetto e affezione baciano anche un bagione. Natura, binduta, in festa, asomerca e orizzo.
1: Bravo.
4: Stanno scritto sto soggetto. Io dal mio pugiale, con il più grande rispetto in paese di la quale, cortese paese secco, io mi chiamo Don Giuseppe, senza va tanto rimore, mi esprimo con il mio cuore, rigordi senza rimorso, di burra razza soccorso, e fiero io niolo, un cognome Pampasciolo.
1: Ehi, no.
4: Ma c'è le gaviglie che non è accurtata, accurtata perché longa longa, vi gulucci calano appena, casomai alle dieci di voi sei l'uni, ma l'ha già accurtata.
1: Don Giuseppe Giancili, detto bampagiolo giusto appunto, no, di un cabio vera perché...
4: Sì, l'aveva anche pure la stigona di un micaletto, so bello.
1: È una iscrizione di un luogo,
4: di avevamo si piegua su.
1: Voilà, di persone, e poi c'è tutto un inventario di ciò che li vegeano dando, perché oggi i bippagli e tutto che non esistono più.
4: Ci sono più, sapete, c'erano piccole cassette, come chiamava cassette, con un pinciolo negro e bianco dentro. So se voi le avete viste.
1: No.
4: Faccio lì a misa, non sta cassetta, parla anche i due.
1: Ma vi hanno conta questa?
4: Non c'è più. E faccio che ci li ammisa e dopo andava su un lotto che va a decidere. Allora noi, quando passa questo mi scappa sempre la risa perché un avvio più grande, aia, poi sono io 3 anni, l'abbiamo guardato un fiere e c'era un pinciolo delle cassette, vedete? E ha visto un mondo, un giro, e lo creia che ogni giorno mi capiva un dopo. Okay, lui passa senza, e noi li mostravamo volentieri.
1: Ha messo le mani?
4: Ha cercato un
1: caso meglio
4: dopo e l'hanno già con tutto il campo di fiera, insomma un caso non hanno più possibilità.
1: Allora un dubbio, c'è più nome che la ritrovo.
4: No, perché io non mi aspettate che io vi faccio un dopo.
1: Allora talmente tirano i salti. Beh, dopo sì, forse che sia Gazan, perché c'era un famoso cammino di ferro. Questo giocavano
4: giornate.
1: Ma erano giorni appena.
4: Dopo parlavano di astrafani che c'erano broscette, perché se c'erano tutte no, è lunga, è bella, a me mi piace.
1: È magnifica. Beh, c'è Simone, ma se vuoi aggiustare una cosa con piacere.
4: No, beh, già mi ragione. Tutta la settimana non ho avuto tempo quando non c'era, quando a giù a benciola, quando si è fatto a gioventù, allora vecchiaia vi domba.
1: un bene vado.
4: Allora, presto.
1: Alle buona fine di settimana, abbraccio forte.
4: Alle sto assente, volentieri.
1: Alle andiamo un annuale, un Simone. Simone, buongiorno.
5: Saluto io anche, saluto a tutti e a tutte. Gioventù una volta e poi più.
1: È così, è dura, ma è giusta, è vera che è passa bassa, ma dopo ce ne sei giovane, non so gabbo,
5: Si cerca, sono un po'.
1: A me, spesso, anche sai che c'è un specie un caso così, ma ricordo che abbiamo età, così no, di gerbero sono sempre giovane, questo abbiamo solo accertato.
5: Questa è la mia moglie.
1: Seria ora e maduria appena.
5: Se lei dice che moria, tenetene conto.
1: Vede, so.
5: A me no, dicevo come tu si becci.
1: Questa a vostro senso da un violo, perché questa non è vera. Ma bon, ci leggo, faccio un sforzo per essere appena di più maduro.
5: C'ha corre, c'ha fuggi, c'ha stappato.
1: Corgo, ma non ce la faccio a ridi a pammi,
5: Questo manco io, c'è mai un giorno. Perché?
1: È come la storia di l'ombra, c'è qui di inguantare, ma non ce la faccio.
5: C'è un più che dice a chi fa, ci fa già sé. E dopo, a questa mamma, e gira. Un signore ha creato in più e moltiplicato terra. No, ha creato in più, cresciuto e moltiplicato terra.
1: Ah, d'accordo. Sì.
5: E dopo vorrebbe dire a un parente di Seppo, che non ti ha inteso parlare.
1: O primo, questo parente.
5: O primo, è una gioca di Seppo.
1: Si deve dire, io decido uso parente.
5: Ma dico che un furiani ne può piattare un altro, che lo sia attenti perché c'è un altro che entra e tomba da rito. E questi furiani agliani, parlo di furiani agliani, e questi saluto un mocino che è presente, e tutta questa squadra.
1: Ah, parla di a squadra, ah, che viaggia abbastanza bene, hanno vinto donna domenica.
5: Poi
1: una squadra che è strutturata, si trovava in un tavolo da Boi e Barrettiani, di un bel club, una bella squadra.
5: no, francamente, perché sa che sto secondo di sé, dico, fa attenzione perché c'è una stupuriana che sta cercando
1: un e Cristiano ha nominato anche un anziano di Sporting, con lui.
5: No, francamente, è un sedente in onda, so in tutta l'umidità.
1: Travoglio. L'entrenore di prima divisione di Le Mans, la squadra che gioca quest'anno in un campionato di prima divisione, di l'anziano entrenore di Vuriani,
5: facendo un travaglio che
1: è un bello travaglio.
5: La città muta, dunque saluto un po' parente Filippo, che è un presidente.
1: Filippo. Siete apparentato con Elo?
5: Sono apparentato.
1: Non siete uno apparentato con Lega allora? Forse?
5: Sicuro.
1: L'anziano guardiano, d'accordo? Perché è uso zio, se mi sbaglio,
5: Io sono zio, a mamma la giusta, non c'è tanto per amico.
1: D'accordo.
5: A bambino. So gente che io mi dico, abbiamo sempre avuto un contatto, sempre in relazione. Filippo è passato una partita della gioventù di Sam,
1: D'accordo.
5: E poi Candido, per campi. So gente di una grande semplicità e che dopo ognuno fa la sua storia come lui vuole, no, ma questo per magari appena
1: chi ce l'ha magari appena ogni tanto di noi
5: dopo che tutte le squadre di Corsica che la vanno
1: siamo da tutto ognuno noi facciamo mica differenza
5: non ci sia mica bisbiglio da uno all'altro perché non sapevano
1: ce l'avanzai.
5: Ma allora io voglio a salutare e poi ha inteso questa cosa, questa poesia che veramente va
1: e quella è Pompagioli.
5: Francamente, potremmo andare a contarle che faccia sai.
1: Beh, è bella la lettura di Bertolomea, è chiara, è linda, si segue da me, capiamo tutte le parole, è un piacere sentire.
5: No, ma dopo c'è d'altro.
1: Ma Gusti, più un caso di Bertolomea che venne di Bassà, l'altro di noi.
5: Nante cose poesie, ciò che le baci, c'è un'arte, c'è un. A spesso da qualche tempo sono capisci toglie, perché c'è un senso, c'è un'arte, e di che chi gli va. Io non, mi piace calusia, diciamo una storia.
1: D'accordo.
5: E di qui. Dopo tutti questi cantori che nemmo noi facendo un toglio miracoloso per la lingua e poi questo. Ecco, hanno detto abbastanza, dopo dico tutto.
1: No, allora, Simo, allora bidio, così.
5: Chiudemi va a doppia
1: che non sarà mica prima volta.
5: No, sarà mica l'ultima.
1: No, zitto,
5: Dio
1: ce ne verdi, non zitto, non è zitto, che è molto. Ah,
5: ok, io metto un principio.
1: Cambiamo i soggetti, allora, buon, vado a ringraziare. Che canta a me?
5: A Magagna con il Lugiore.
1: Ma questo è la questione.
5: Mi faccio piacere di sentire il suo spirito, questo sì. Questo
1: è un spirito
5: magnifico.
1: Ringrazio. Un conosce di me che è un lupo, amico.
5: Ma se non, scambiare
1: idee. Un bello l'ha perso, ma ha sempre un vizio.
5: Se mi causo,
1: mi chiedate. Allora, a beggio. Continuiamo di idea oltre, troveremo in uinti. C'è Maddalena con noi di Giunghe. Maddalena, buongiorno.
6: Salute, tante salute a voi e a tutti.
1: Salute.
6: Allora, sentite, Giorgio mi scuso, ma prima saluto a tutti. No, perché rimane. Mi sono scordata comunque di fare un saluto, un grande saluto a Benedetto.
1: Ah.
6: E ieri che ha chiamato l'altro, che tutto il mondo gli dice come si pace e che ci ha dato un nome di suo salute.
1: Chi si ribia piano piano ieri.
6: Ieri che ha avuto una bella scocciolata e speriamo che. Perché sapete, scocciolate. Non facciano buonanimo, soprattutto quando mi comincia a entrare l'età.
1: Poi sapete, conosci il soggetto.
6: Conosco, quindi. Allora li brevo,
1: di rimane in forza.
6: In forza. E poi tutto quello per stata mi ha fatto pensare a Gazinca, assai anche che ha questa maniera così bella, particolare di contare cose come è lui e come è Steroge particolare su dono, su accento come la Elu, come l'Antone Giosi che conta in noi ed altri che di un teso di veramente un luogo particolare tutto che mi ha fatto pensare a una storietta. Si può dire a Cosento all'Igu, anche la zia è già stata detta, sapete perché?
1: Ah, no,
6: perché allora perché è cominciato a 5 ore, verso 5 ore meno un quarto, di ripassare un pezzo di...
1: Ogni tanto,
6: di ostra d'onto. Bon. E a risera gira è passata quella di l'auditore e dirà Ivan.
1: Ah, ieri, c'è conto la...
6: E abbiamo parlato a Rizera che lo faceva partire dal gruppo Atala.
1: Ah, di Savella Roche.
6: Sì, quale sai? Perché è adorato.
1: Come posso dire? Allora.
6: Giacomoni, no, come sono passato?
1: Giovanangeli.
6: Giovanangeli, bon. Yeah. E beh, allora, racconto una storietta. Ma per dire che queste storie sono quantunque si tramutano da un luogo all'altro, ognuno grega le asoia e vi rendete conto che allora Osia è stata conta portata, o allora ognuno la via in due ragioni. E questa è una conta, ma io avevo ria di perché un finale manca, quella che conosco io, che lo contavo è Giosi. Allora,
1: contateci là,
6: dice che c'è. Erano i zidelloni di Lebiga che facevano le sovracciane e ribotte e che sono passati a Rubà e Aline e Oialo di Ubrede. Vi la ricordate quando racconto questo?
1: Sì, questa sì.
6: Bon. E dunque, c'è una piccola cosa che cambia. Bon. Quando un bel giorno Ubrede, bon, c'è in pizzeria, come si fa, c'è un gioiale, le gioialine, bon. Un bel giorno, bene, giunge un gioiale con frigetta a collo, dice Antonio Giosi, e tanto c'è scritto, non te so, scusate signor Corrado se mancai tre mattine, ne sono andata all'interno dei mondi, gioialine, ma a me mi hanno gappiato perché non ero ingrassato. Quando Ubrede si sente con la sangue in capo, torce o gola o ialo dicendo ma di mangerai un cumago. E questa che mancava, perché Ello ci vuole dire una piccola cosa in poesia e poi a fine. E lui ha detto, ma non mica, a me mi hanno capiato, grazie a voi, da come
1: non so più esattamente come l'è finito.
6: Ecco, io volevo dire, come l'ha detta,
1: Chiosi,
6: che ha detto, poi ce n'è un'altra, se avete due secondi. Allora, questa di nuovo la Giuetta, mi pare, di la storia di due magellari, che ognuno di due paesi sferente, e uno veceva a tornare una settimana, e l'altro, e uno non veniva più di Blompecete e anche cominciavano a dire come si fa, senza darmi, così e colà, e quello che conta è i biochi che in di erano quelli che compravano mai. Bon. E,
1: allora, come spesso
6: un bel giorno uno ha detto, sta sente quello che ha detto a Viola, cioè che tu scrivi a Matteo, o suo collega di l'altro paese che tu gli domandi, perché hai niente. Allora si dice, la comincia vuole scrivere una lettera, si mette, ha detto, sta sempre, no, scrivi ciò che dico io. Cher Matteo, il s'agirait de se sentir pour dimanche qui vient. Ou tu toi, ou tu moi. Quello, quando lui un giulietto gira molto pizzicato e dice, allora tu toi.
1: Allora, chi sia mai a conto, allora, non era mica tutta fatta di stessa, ma s'assumila, sai, o tu toi, tu moi, è magnifico.
6: Io la mia conta, non so più.
1: Allora, forse si erede voi.
6: Forse così, ne piano. Avevo un disco di questo, di Contorno Giosi, tutte magnifiche, non so più se lo ritroverai, perché stavo per trovare, e poi anche buco ce l'avevo.
1: E dopo c'avevo questo pesante, per leggerlo.
6: Sono peccati,
1: Florian, forse mette tutto qui non ta un numerico, ma dopo ce l'aveva a Gabbagi da Ivalle, questo è il problema.
6: Allora, si Benedetto, qualche sia di Gazinca che conosceva Antonio, che lo mandi, ma sono sicuro al 99% che le cose che contava.
1: D'accordo, bon.
6: Ecco, allora. Bon,
1: allora, come l'ha detto al debut, c'est tout ça, dimanche.
6: De se sentir.
1: De se sentir, voilà.
6: Des
1: anti avec elle.
6: Alors, tu toi.
1: Bon, madame, t'as bien.
6: À peine ça.
1: Allez, una bella giornata.
6: Bon, sono contento. Sono contento di trovarmi, ma si tanto contento di regolare bene col suo fresco.
1: Allora, badei, stasera un po' mica gula, dunque, se dove io non ci sarà più mica, dunque.
6: Sì, come la zia,
1: è così, dunque. Bon, una bella giornata e buona fine settimana.
6: A beggi a tutti.
1: Andiamo per continuare con Pedro, qui ci aspetta in Bastille. Oh, beh, buongiorno.
7: Saluto, Yonko.
1: Salute, come andiamo?
7: Sempre a rito.
1: Ah, beh, sempre a rito, oui. Allora, mi sto a sente?
7: Bon, prima di cose, l'affare di lavagine, vero, ma travagliato. E quello che ha detto, a notte, come sono appena un piano, dormo mica a banso.
1: Yeah.
7: Ed è detto, c'è poco parlato di corso, quella. E vero che che lo sia bustio l'ultimo anno c'era sempre Dio.
1: Ah, lo dico la di Micante, forse...
7: No, c'era... Ah. Sono mica se hanno bastato, c'era, ma non c'era mica.
1: Non so più, a dire il sonno non so più. Ma allora, no, è vero che, bon, giusto per Ivan, ha di avuto il suo intimo, ma non era mica di non affarone.
7: Divere
1: saiente, su vervore, se belle brighiere, perché sono belle brighiere, ma mi sono detto me stesso che ogni tanto, se la buia a mezzo, un ancorso, non era mica di non un miracolo. Non domandavo mica miracoli, ma di sente appena in lingua.
7: Ma dopo non si sa quelli che... Ti pregano a un balcone così, se li parlano corso, ma fa.
1: Ma fa, boh.
7: Io li salveresina per accompagnarci.
1: Ma penso che l'hanno cantato, perché hai visto che c'erano i cantaori, forse che l'avranno cantato appena più tardi, e dopo la progressione mi ne sono urtato, dunque.
7: Anch'io.
1: Donc, mi sono portato e poi. Donc, perché se forse l'hanno cantato, ma non era mica presente, questa go lui.
7: Ah, l'hanno cantato forse all'interno della chiesa.
1: Io penso che tutti gli anni lo facciano, dunque non deve mica cambiare.
7: Ma bon, questo è detto.
1: Che è detto?
7: C'era, hai detto, come si chiama, quelle due ronci, e uno che va al mercato, c'era Raspasian. C'è una di noi. In Bastia,
1: C'era Frasaram, ma ce n'era un altro. Ospina il agua d'oglio. Non so se è bon, quelli che non sanno mica so che lì, a cosa per nettare i gabinetti, giraggio. Ospina il agua d'oglio.
7: Dopo c'era un'altra, ma non mi ancora.
1: E dopo c'era Sbundagaju. O Sbundagaju. Oh, ce ne tante e tanti,
7: vero, ma uno gli... qua rendeva anche a bordo.
1: Questo rende... questo è di un rancio, uno che un stizzico,
7: è sempre di Gesù. No, questo rendeva anche a bordo.
1: Que dira, dira...
7: Vradaramo, questo rendeva anche a bordo.
1: E un altro, o faccio a tosta. No, ma Cine, mi rimane piano, ma sono mica. Allora sono mica tutte corso l'Indu, Geraggio. C'è un mischio di francese appena di tutto. Ma so creazioni magnifiche.
7: E dopo, è vero, in destrette, in demessi, sentia Bia Giulietta e Jean Galiotto, e poi c'era. Ebreo.
1: Ah, l'ebreo era di noi, l'ebreo era per i giudei.
7: Senza nessun.
1: No.
7: Mica pulita, così.
1: No, ma dice.
7: E perché. Fianciato, o ebreo.
1: Qualche sega, una che dirà. Non era d'Antoine, come dicevano, poco scoglio in mare.
7: Ah, ouais. E così che va a diamano, tutto il mondo ora manimo la via. Tutto il mondo ora manimo la
1: via. Questa era di un tesa di noi. E poi io mi ricordo di poche cose, se lui c'era qualche sia che si ricordava, c'è di che fa un dizionario, un'espressione.
7: Ah, di che? e sette vasti anche questi i muri se li bono barra.
1: Ah, so che non te so queste muraie.
7: Vabbè, è da regio, sono mica muri, sono muraie.
1: Sono muraie questi.
7: Che voglio dire, c'è torna, ah oui, i gol, sono mica quelli che ha parlato i burchieri.
1: I guardiani, i burchieri.
7: Si è scordato di Jean Margheriti.
1: Ah!
7: Jean Margheriti trovava la gamma di Gumarcio.
1: Yeah.
7: E a Spandato Sporting e dopo c'era Jean-Pierre Bicinini.
1: Ah, questo è un aggiunto su Barla.
7: Jean-Pierre Bicinini frequentava Albert Premier che ha finito male. Ma bon, portieri e dopo rimontando nei Mosuini c'era Edoardo Boletti, detto Femminetta.
1: Ah, questi no, conosco mica, no. Ah, Moso, giro, sono in barlo con Moso, giro, sono sicuro che la conosco di tutti,
7: Era di tempo di Nadali.
1: On è mica troppo vecchio di noi, on è giù un cantinani,
7: Cappellai, Pagliai, questo è un sportivo. Ha giù un ritratto, che mi ha lasciato guardare un nuovo, che giuro un dei. Dans Scagno c'era vainqueur della CA, sono mica championnat, lui a una. Perché alla CA c'era Audi Rigodi di nuovo, c'era Antonio Federici, come si chiama i Glimichette, adesso o va sa face. Cunello va sa face.
1: Hanno avuto grandi giocatori in Aiaccio.
7: Era impressionante Antonio Federici quando lo soffio. C'era poco attaccanti
1: che
7: lasciavano allò e alzavano il noce in l'aria.
1: erano altre partite, poi c'era un altro stato, un'altra mentalità, diremmo, di noi quando si giocava.
7: E dopo lo Sporting, erano di giota, e anche da Piazza Antinicolà. E l'altro mercato, il VCCB, chiamavano il Besciborchi.
1: È bene. Dopo è un momento a dosare i gorbi
7: e le toile che ti dicono di stare a Cittadella, no? È in Piazza D'A.
1: Piazza D'A, Terreno e Piazza D'A, ecco.
7: E a Zocchi, un sportivo non vinceva qualcosa, a Coppa di Gorsa sul campionato, fece il giro, passava davanti al Grande Lormo, a Benatti, a Omerca. Fece colano in Piazza D'A, passava e da un tuo capirisce, finivo così.
1: Tanto l'importanza e l'abbianza di Ovalo non ha suggerito da corsi, mica solo a Stiaccia, era assai importante. C'è sempre questa morte e questa passione per Ovalo, questa. Allora, è vero che Ovalo è cambiato di nuovo assai, e pare che appena come me ci siamo appena allontanati di su Ovalo, che diventa moderno, ma non dove c'è più, come posso dire, l'interesse di Ovalo che l'interesse di diventare disogolore, questa si mubareccia e si appena stanchi di questa evoluzione di gusti, ma bon, siamo sempre da ridare squadre corse in questa sera.
7: Soprattutto io rimpoerei giù l'anima a corsa, l'ho detto un c'è tanto che voi ci si obbedisse, ma quelli che so che portano i colori di Davila di Agorsi, cioè quando li sortino, dove erano, fossimo via.
1: Ma cioè che là pieno di non alle a Guagida, con Deridorio, con Baese, se lo c'è, è ma uno di giocatori che sono venuti magnifici da Uvore, da stranieri, che hanno capito la mentalità, dove c'è la travaglia di noi, in su senso gustia, cerca di accompagnare, ma bon, sapete che meglio che a me, che il mondo è cambiato, che tutto qui oggi, forse di sono nozioni che non esistono mica, forse per tutti, è così, non possiamo mica vastrimente.
7: E Giancarlo, beh, compie, sono mica, c'è un mondo d'arredo. Voi vi riconoscete quando passate da Anton Specchio? Hai la chance.
1: Mi riconosco, mi dico, ma è brutto.
7: No, mica a me. Vi riconosciete.
1: Mi vengo.
7: Passo certe volte mi dico,
1: qual è chi mi segue da questi? Chi si via per me?
7: È già per l'uomo.
1: No, è così. Bon.
7: Va
1: Alors, senti de obé, birin grazie po bibrigonavel la giornata. Hein? Bon avine et zetiman, ou sporting giocherà domani, et di nous, donc, ce l'era à soustan, et pour come soustenimo tutte le squadre di Corsica.
7: Ma ben, un bel usabo, un bel ingrado a tutti quelli che sono passati, a voi e altra squadra.
1: Ed è una bella giornata, Beige.
7: A Beige, a Beige.
1: Allora, da qui a poco, Marie Droit, l'attualità, pour di noi, Marie Droit, a Zegui, da dire l'emissione, a Igu, ben nostro amico Filippo, che ci sta a Sant'In Pedralba. Filippo, lasciamo bassa l'attualità. Allora, se mai giri, vuoi dire di amma, o così no, aspettate, ma da qui a manco 3 minuti, passeremo un sacco d'insieme. A Igu, ne provito per dire un'informazione concernendo la rientrata di Agasa e Lingue, in Bastille, una stonda che si dava in due dents, puis go prima a presentazione di a programmazione no, che quest'anno donna sarà girata per di tutti i pubblici, e poi stasera apre insieme per fa festa un concerto di un gruppo Spertera, benera dunque a presentare us oiscuno, e bagliaramente che tutte queste stonde sono aperte e di gradi. Au 10 janvier et au 20 septembre, à Vestaïs, hein, si Baspeta, in Ardiusta et Moriccio. Quest'anno soye jane. Alors, si parlera à Saïusale, qui in Corsica, in Britagne et pour nell'Alpe Maritime. In gira studemma si deneranno barretti e conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A Vesta di Isin, si vuoi frequenza mora, si basa 8 gennaio e 20 settembre in Ardiusta e Moriccio e un mancherà di sale. Merci d'être avec nous. Le premier flash de l'après-midi, il est 15h, réglez vos montres. C'est avec Clémence Gourdon-Negrini, bonjour.
8: Bonjour à tous. Du nouveau, dans l'affaire de l'adolescent blessé par balle à Ventis, hier mardi, deux personnes, l'une mineure, l'autre majeure, ont été mises en examen. Elles évoquent un tir accidentel. Le plus âgé, soupçonné d'être le tireur, a été placé en détention provisoire hier. La victime, elle, est toujours dans un état préoccupant. Son pronostic vital est réservé. À Ajaccio, ce matin, route d'Al a plus de peur que de mal après un départ de feu dans un cabanon. Les flammes commençaient à se propager à l'habitation attenante avant que les pompiers n'interviennent. Une personne a été légèrement blessée. Le cabanon est détruit. Une vingtaine de sapeurs-pompiers a été engagée et a rapidement pu éteindre cet incendie. C'était il y a 58 ans, le 11 septembre 1968, le crash de la caravelle Ajaccio-Nice coûtait la vie à 95 personnes. Ce matin, c'est dans un contexte particulier que la commémoration était organisée, puisque pour rappel, le procureur de Nice a annoncé lundi qu'il donnait son feu vert pour que les réacteurs soient récupérés en mer. Aucune date n'a encore été annoncée pour mener cette opération. Même avec un arbitrage serré, nous ne pourrons pas faire grand-chose. C'est la réaction ce matin sur notre antenne de Jean-Baptiste Arène au plan d'urgence pour les agriculteurs touchés par la sécheresse cet été. Le président de la Chambre d'agriculture réagit plus particulièrement à la part dédiée à la Corse, 1,3 million, soit un millième du plan global. Son interview est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Et puis la réaction également de la FDSEA de Haute-Corse qui voit dans cette somme un pur mépris du gouvernement. Le syndicat appelle à une union des syndicats corses pour reprendre la main sur un projet transpartisan et solidaire et en vue de la préparation de la future PAC pour laquelle il plaide pour une politique d'aide spécifique pour l'île.

0: A Villetagun, la fresque, quand on a scritte da Pedro Zantucci, allez, so, très heureux, 6 minutes, de ribertimo.
1: RTFM, Didier Ostra, Giancarlo Marsi.
0: Et en démon, Pedral, Bovili, bonjour.
2: Saludo, Giancarlo, et salut à tous nos amis, et di nous, content de ridroit plus tout, notre amigo Benedetto, in Teba.
0: In Teba, oui. Allora.
2: Dunque, ho ancora la maga mia appena il soggetto, per rapporto a ciò che si è detto, non so,
0: con piacere,
2: l'emissione. Mica dopo, cioè, non mica dopo parli lontana, perché hai parlato di l'Etoile Filante Bastiese, allora, boh, stiamo sempre nella stelleria. Ho ancora, hai visto, ho ancora voi, quando è andato in continente, quando è andato in continente, o in Corsica, se vuoi via appena altitudine della montagna, hai visto che il cielo è sempre più bello e più chiaro.
0: Ah, sì.
2: Allora, di un costato che non avevamo, e sto costato l'ho trovato anch'io, e andiamo così. Mm-hmm. Che bello cielo stellato, tutto questo mese a agosto, con pazienza, ha giovigliato, calato, allo stesso gusto. Migliaia di luminelli suminati per questo cielo, che parano biseli e formano un beruello. E così, ogni sera, mezzo a qualche vocinelli, abbandono la sadera per cercare altri gioielli. Sopra tutta sta stellaria, subito alla tracchiata, è ciò che è udia per passarmi sta serata. In sto spazio luminoso che a stella madonnina, in sto stusito maestoso, sopra neggia a confina. Poi, un'altra più lontana, accingata a Ogariolo, e a stella tramontana, che si sta come un Apollo. C'è di nuovo a stella rossa, in mano ai gentili, che ella è appena più grossa, conosciuta da antichi. A mezza sta luminaria c'è quella strada in Roma, che fa a Zoella striscia, conosciuta e a Zoforma. E di nuovo, e per fortuna, con chi imbellisce a vittura qualche lacrime di luna passando da chiaro oscuro. In sto gelo mi sono perso, che è un luogo inconosciuto, qui si parla dell'universo e un sommica dopo studio. In sto spazio immenso veramente si muoiughi.
0: Ciughi è più che ciughi, perché l'infinito di l'universo è quando è uomo ci riflette, c'è da perdere l'orizzonte, in un senso incredibile, d'amparà, perché più andiamo e più i scientifici ci dicono che l'universo eccetera, ci ne pare, ci siamo, infatti pensiamo essere solo.
2: È
0: un affare incredibile, l'affare di Ugello.
2: Allora

0: Non,
1: du tout,
0: Bébé. Vous l'avez un peu jamais dit, qui, bon, à force, on disait Ramika Loupoudin, pour bien l'émission, mais oui, ma, pédoum, pédoum, ma pédouni, et au milieu de la musique, qui s'y a, qui vous essaye d'autres noms in corso, di tutte queste stelle, di tutte queste planete, perché noi conosciamo a poco chi uno, Garionu, e tutti quei, ma a Stella Rosa, già Montana, ma dopo certamente ce ne sono.
1: Ah, io che sono li conosco
0: in francese. In francese sono conosciuti, ma sarebbe di sapere se li so, una parola, cioè, un nome in corso, sarebbe, se
1: chi sia. Visto che i bastori, mica solo i bastori, ma poi durante i secoli, era forse so che lo si vegia, prima di tutto a sera e a notte, sono sicuro che abbiano avuto i nomi alle costellazioni. Esiste tutto questo. Dopo è vero che personalmente conosco poche cose,
0: anch'io.
1: Ma dopo è vero che sia un mondo interessante. Spero che uno che conosce, o allora di darci di noi come posso dire, una riverenza, un libro che ne tratta, che ne parla.
0: Ci sono i libri,
1: con i nomi in corso, un noaso.
0: Non l'ha giù mica sott'allucci, ma penso che un nostro amico Marielli, sapete dei suoi libri?
1: È vero che Antoine forse sì.
0: L'ha giù mica sott'allucci, sono Nizza, ma sono sicuro che lui ha sfruttato su Bonto Gusti.
1: Penso che avete ragione. Bieremo.
0: Allora, aspettiamo, ecco.
1: Una bella giornata, adi, buona fine di settimana in noi.
0: A voi a tutti, a presto.
1: Andiamo un'orezza, c'è Amma dove continua di dire a vostra cosa. Ludo, Amma, salute.
2: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati.
1: E tutto va bene?
2: Sempre così, è preso le gambe.
1: Bon, allora, dideci.
2: E forse a Benedetta gli ho imparato oggi che è stato faticato.
1: È stato faticato assai e comincia a ribiarsi piano piano.
2: Oh, perché tutta la settimana non ci sono mica stato, io non ho imparato che oggi.
1: D'accordo.
2: È un teso apertura mia, cosa saluto, se mica se è stato disfrigato un acciccio.
1: Un'amica, se l'ha parlato di la Cicciu.
2: Ha parlato di la Cicciu.
1: Era ella.
2: Non l'hai più seguitato.
1: La Cicciu, bon, nous avons des travaux, un travail vato.
2: Un travail mal fatto. Una parola compieghiamo assai.
1: Non so mica forse se l'è stata arrabbiata da un ebog. Non credo mica. Noi siamo ricordi di Siboghi ogni gusto. È stata detta, ma mica ribia, non penso mica.
2: E un frase ramo un bastia di nuovo una persona che tiene pezzetto in stacca.
1: Non
2: ne caccia mai.
1: Di so che Luigi a Pedro parliamo di quelli che sono ronci. Un frase ramo si danne tutto in borsa, in stacca.
2: Si danne tutto in stacca.
1: E
2: poi dopo diciamo in un frase ramo uno che mi chiama è sempre al contuare. Per prima c'erano i contuari.
1: I Hongkong, i Ramo, erano fatto i Ramo.
2: C'erano i. Mi chiama a persona dice: questo è un frase a Ramo, passava la giornata a contuare.
1: Allora, io a Susan, se forse di qualche sia che un travagliava tanto.
2: Hai qualche parola, non t'ho segno?
1: Cedric, segno-toi, je te segno, diciamo a Scone.
2: Da un segno amore, d'affezione, di riconoscenza. Fino a un certo segno.
1: Allora, qui dico quando è boato una direzione a qualche sia o.
2: In francese sarebbe jusqu'à un certain point,
1: d'accordo, va bene.
2: State a segno, state attenti.
1: Attenti.
2: Dopo si può dire di nuovo, avevo gamba a segno.
1: Ah, questi
2: è. Una persona che usa gamba a segno.
1: Ora, un amico perso, sono tutti gatti.
2: Un amico perso. Quando lo prende un cane, è un cattivo segno.
1: D'accordo. Sì. Annuncia forse qualcosa?
2: Vediamo se è passato qualcosa. Vino in età, due bicchieri rotti, sono segni d'allegria.
1: E di briaghina, vera rima.
2: Sì, così.
1: Questo so che l'ha giusto.
2: sale o rio, rio cadu, so segni disgrazia.
1: Ah, ie, usale, ie, questa ie. È vero che quando devo passare a usare giù un ponte non tu da ulin, c'è mica passare lui direttamente a mano. Bon, quelli che c'è, beh, chi so così, dice radio.
2: E a chi ha avuto un corpo ha dolore di un segno.
1: Ah, d'accordo. Ie.
2: Biverdade.
1: Ie, biverdade.
2: Né segno, né parole, non si vede più sopra la staccia.
1: Chi è la staccia, insomma?
2: La staccia, vede, non te sta dice.
1: Ah, d'accordo, io. L'asta, io, bene dall'asta, d'accordo, d'accordo, io.
2: Non si vede più nulla, è soffruste.
1: Soffruste, d'accordo, io, l'asta, non è sta dice, d'accordo, non è mica la tua relazione.
2: Un dava segno andassine.
1: Ah. Non ne vogliamo più.
2: Come si chiama? È giunto di nuovo a Bagulla Angheggio.
1: Ieri, l'altro giorno, ieri.
2: Mi chiama John Angheggio, una persona che per rompe stacche.
1: Chi giusto appunto un binamico segno di andassine.
2: Eccoci. Vabbè.
1: Io rientrato a dire, ah, ci vuoi mosso o segno i croce, bon.
2: Sto cullando un bitura con carchissima, mi sono fatto segno i croce.
1: Come dicevano i vecchi, parla Fangio, ah, e lo si biabe Fangio.
2: Questo si biabe Fangio.
1: Fangio, bon, allora se vuoi deguare un giorno, siamo un po' più quelli lì. Ma anche io non eravamo capito di una generazione.
2: Che ha detto Wabu. Guarda, sto parlando di un bastione in 35 minuti. Io ho detto, mai messo 6 mesi per culà.
1: No, ce l'ho andato piano, Ecco, ma, vi ringrazio per vi prego una bella fine di settimana in noi.
2: A beggi.
1: Allora andiamo a San Gavino i Garbini. C'è Giovanni che ci aspetta. Oh, Giovanni, buongiorno. Salute.
3: Buongiorno, Giovanni.
1: Allora, scusate, Jean, perché mi sentiamo male, non so se lui viene da vostro telefonino, allontanate lui appenuccia, perché forse parlate troppo vicino.
3: Sei troppo vicino.
1: Forse, allora, bambino così.
3: Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno a Luanca di Tosharma.
1: Vi ringrazio.
3: Dico più che così fa contrariare.
1: D'accordo.
3: A voi io non manca un'altra una parola, insomma, mica si dice un bestia a Hamas.
1: Allora scusa, come vede la parola?
3: Hamas.
1: Non la capisco mica. Ramazza. Come Ramazzuia, dimettimo.
3: No.
1: Ah. Allora chi vuole dire Ramazza?
3: Ramazza c'era una vecchia in paese che salutava con la buria. C'è una vecchia Ramazza, c'è una battaglia senza viori.
1: Ah, una vecchia via. Se ria, se io capito, una vecchia via.
3: Una vecchia via, una Ramazza.
1: Ah bon, non, beh, allora, forse chi si dice, ma a conoscenza mia o mi dice nulla.
3: E taglia salutare, faccio un po' di qualche gallina, qualche cucciolo, l'orte, tutto, ma per un nipote che abbiamo piazzato, che era ritirato all'armata, intanto un tanto veniva a vela. Abbiamo da vela e gli dico un giornale, gli portai il giornale e io da lì dico non sappiamo mica leggi e un nipote porta un po' di spirito e dice così, oh, che c'è di nuovo andata sul giornale a chi ha risposto una pagina ma fendi e cos'altro mi rivendi.
1: Ah, una pagina, scusate,
3: una pagina ma fendi.
1: Ah, ma fendi
3: offense, yeah.
1: Ah, mi vende, ma fende mi vende. Mi scuso di va birebide così perché non ci si debbe nulla di unicamente un telefono che è appena capriccioso, se posso dire così, mi spiace. Chi di regola bisentimo, ma oggi è di appena particolare, non so mica. Donc, una pagina, ma fende e l'altra mi vende. Mica male questa. Mica male,
3: E Sì,
1: yeah, yeah, yeah, beh, giù capì, d'accordo.
3: Allora, tipo una nuvola, non si dice al vento, tipo una nuvola.
1: Yeah.
3: La donna ha partorito, ha partorito, allora, e che ha avuto? Ha una femmina, come una femmina? A quarta, diciamo. Ah, a quarta. E come l'ha chiamata? Ah, l'ha chiamata cristiana. E cosa si fa tu lei?
1: Mi dispiace, non ce la faccio mica capire. Ouais. Mi dispiace Jean, francamente, perché è sempre un piacere di parlare con voi, ma oggi non capisco mica ciò che voi mi dite.
3: Io ci sono voi.
1: Io so che mi sentite bene, ma allora forse mi pare anche bene da un micro, da un altro telefonino, non so se è frusto, se è appena stanco, ma... No, spiego che non siete mica nello stato di vostro micro, no, ma penso che bene da quindi, mi spiace.
3: Siete più bene.
1: È difficile. Mi hai obbligato forse di lasciarmi.
3: Bon. Ti stai guarendo, perché...
1: E vedi, no, un sento mica lì. Mi spiace, spero che ci sentiremo a settimana che viene in altre condizioni e a Dio ben siero uno di quelli che so alla scorta che ci seguitano, so ce la faccio mica io a capire, allora che so in condizioni comunque piuttosto favorevole, mi dico che quelli che so o in vittura o in casa davanti al suo posto, forse anche Berelli, anche più delicato, dunque mi permetto, e francamente mi va bene, ma lasciamo il nostro amico Jean e poi, se Dio vuole, lo ritroveremo la settimana che viene. Intanto andiamo un ponte a Lecce con Angelo, sperando che passerà meglio. Angelo, salute.
4: Bianca, salute, salute a tutti.
1: Salute. Yeah.
4: Mi sentite bene?
1: Ah, beh, non da che bere con il nostro amico Giovanni. Yeah. Bon.
4: Allora, per un mese di settembre, dicevano così.
1: Mm-hmm.
4: Allora, settembre, coi frutti che pende, e chi bene ottobre e però.
1: Ah, però, è bon. D'accordo. Yeah.
4: A luna settembrina, sette luna, lune ci si inclina. Volevo che di settembre la luna è talmente chiara che le altre lune che si guidano si assomiglieranno.
1: D'accordo.
4: Dopo, e mele settembrine, tenere fino a Natale.
1: Ah, yeah, buon mudare. Bon.
4: E dopo come giorno a corte, non devo settembrino, non devi fare cammino, boh, tanto
1: posso, vittura, yes, boh. hanno i lumi, ma voglio dire, boh, le giornate sono sempre appena lunghe, e da qui a un mese che costi, allora mi è passata da un giorno a notte, yeah.
4: E boh, dopo il 14 settembre, per Santa Croce, pane e noce, volevo dire che le noce sarebbero mature, tanto.
1: D'accordo.
4: Dopo useggi e allora useggi, giugno Cipriano, allora a San Cipriano ti conosciuto per la personificazione di usonno.
1: Eh beh, perché le marchand de sable in corso, che li diamo noi in francese, o chiamiamo Cipriano.
4: Ah, lo
1: sappiamo mica. Lo chiamiamo, il corso dice così, parlando di, sapete, di dire, avanti da nannari, da dormintari, aspetta che...
4: Non è più un nonno.
1: No, è Cipriano, in corso è Cipriano, oh, buono. E dunque Cipriano ha di nuovo la nozione di usonno, di nuovo Cipriano.
4: E boh, 29 sicuro di Astadina e San Michele, yeah. Di Mette Andian, periodo di dolcezza di avvine di settembre.
1: No, boh. E d'orangina.
4: La dolcezza ne va abbastanza.
1: Zitto, no. Penso che mi va tutto bene il calore.
4: E può essere che si dia uno che lo compie. Boh, allora, compie, che dopo c'è una poesia.
1: Mm-hmm.
4: Allora, e poi, 30 giorni di settembre, aprile, giugno e novembre, mm-hmm. Di 28 gire 1, l'astri ne hanno 31.
1: 31, una maniera iridanica.
4: Una poesia che vai tutti gli anni. Boh. la poesia di mesi di maestrale, allora settembre.
1: Settembre.
4: Poi settembre. Dice così. E un mese di settembre l'amo, o più di tutti. Oh, amico, non mi guarda mica di traverso, perché questo è un mese di brutti. Mi guardami sta viga con li torta, con li soffighi bianchi e spenciulati, guardami su si un bucconi tutti pizzicati, e se bere chi ne pieno a sporta. Ta, presto roi di sta versighella, ma chi ne io compà di susa ore, e come droi stua muscadella, allora mangia chi sta brutta, si mangia durante tutto un mese, e dopo, per un lasciarmi solo, ci n'anderemo a un iolo, e dopo in Nievisa. A San Cipriano, ecco per oggi, per settembre.
1: Eh beh, vi ringrazio, Ghin, e ma bruvita torna sino a fine. E beh, Ghin, allora, per maestrale, uso un mese breve rido, ben immuisante, ma...
4: Come noi,
1: E trovi un mese di settembre, a oggi è interessante, perché portano le famiglie, le amiche, eccetera, i paesi sono pieni, ma settembre ha un colore e comincia si sta la piano piano o a Ghin, e sono belli momenti, è vero.
4: Ecco, è così. Bon, vi ringrazio.
1: Allez, una bella giornata e la ringraziabile.
4: Una bella settimana.
1: Yeah, ben strettante e obiegé. Allez, a beige. Mi spiace, donna Bejean, spiego che usanteremo a settimana che viene. Dunque, ci siamo quasi a fine l'emissione. Se lui un'ultima telefonata, se qualche sia, poi aggiusta in furia un qualcosa di sicuro, un live mubiata. Intanto, di ringraziare i Giuseppi che hanno aperto l'emissione. Dopo abbiamo inteso di noi a Simon Pedro, il nostro amico Igampir, che ci ha dato a Igu Becquelli che ci abbia dato a fine per darvi forse a un taglio a Olia piuttosto a Rama di Ribia o podcast. Donc, Simon Pedro ci ha dato tre, non dico mica così, forse un derrida circali. Tre belle espressioni. Bertolomea ci ha dato una conferma e poi ci ha letto una bella poesia e ben pagiolo non ta zanta di Gasamaccio, la zanta in Iolo. E Montezo di noi è storie di Maddalena, Simone di noi è intervenuto, Montezo a Pedro, e mi parla da sai io allora con il nostro amico Astiaccio. Dopo una poesia non ta un gelo stellato di il nostro amico Filippo di Bedral. Amado e non intervenuto e poi Giovanni e Angelo. Allora, ma circa forse di Ribia e di venire con Giovanni per bere se lo bassa meglio. Io, Jean, mi sentite?
5: Ma io sì.
1: Ah, e beh, mi barra appena meglio con tu quella fare.
5: Ah, no.
1: Sai meglio ancora.
5: Dove eravamo di Ribia?
1: Allora, ne eravamo alla... andate.
5: Ha detto, come la donna ha fatto vita, e è caduta una femmina, di nuovo.
1: Cristiano.
5: E come l'ha chiamata? Ebbene, l'ha chiamata Cristiana.
1: Yeah.
5: Cristiana. E con l'altro sta giudei.
1: D'accordo. E io
5: parliamo
1: di ebrei, non so, e di udei.
5: Giustamente.
1: Di stessa cosa.
5: Mi ha fatto prendere qui.
1: D'accordo.
5: E dici, oggi, datemi qualche uva, datemi qualche uva. Quanto ne vuoi? Ad in tasca, ella lì, ti faccia qualcosa per comprare uva.
1: Yeah.
5: Datemi ne quattro. Io da quattro uva. E ce n'era uno che era tamantino. Dice, questo qui, sì. Come, questo qui? Questo se lo vuoi riprendetemi. Prendete la pudizia.
1: Ah, d'accordo, io.
5: Lo vuoi riprendete. Sono minore, ma sto saporitemi.
1: Yeah.
5: Conoscete, no?
1: No. Non conosce né un nome, né sa passata, se posso dire così.
5: Né... Né Hamas.
1: No.
5: Allora, gli bastarà, ma tu da così.
1: E allora, bon, già abbiamo regolato il pensiero di egualità di telefono, già è un affarone. Dunque...
5: Non so mica se la camera mi ha cambiato la Riccioli e non la Riccioli.
1: Ah, è per questo, è sempre, no, insomma, mi posso permettere di darvi, avanti di telefonare, c'è sempre meglio a cacciarli, si così gusti, e di chiamare direttamente con il telefono.
5: Ah, dopo di noi ci parlavo sempre.
1: Ma no, per tutti i giorni sì, ma quando devo passare così a radio forse che c'è come una specie di interferenza che si va e dunque a qualità dopo diventa pessima e non mi sentiamo quasi più per questa che tanto meglio, dunque se non è che qui
5: no, io sarma abbiamo
1: tu d'accordo, bon, beh, oggi, a ringraziarvi una bella fine settimana
5: buongiorno a tutti
1: a beggi allora, a ringraziare di nuovo a Gian Andri a Nicolau, a Patrizia, tutti quelli che sono il nostro amico Giovanni che hanno partecipato all'emissione, un saluto e un bacio di noi a quelli che ci stanno a sentire fuori i corsi e poi ci hanno arrivato ad altri momenti, passatevi la vena, una bella fine di settimana e poi l'uni c'è Marie Droit se Dio vuole, sempre in capo l'idea di va sentire la lingua e di dare appena i più sempre i forza, dunque a tutti un più bello e a l'uni se Dio vuole. Thank you.

0: Le Oumakanouma, qu'il est 4h moins 10, à 16h l'info avec Clémence Gourdon-Negrini, Soubidou et Marie Droit, et pour une autre information, on a pardonné, mais à 4h, Ridroé Red au magazine, et d'Yagan son Agourse, qu'on Michael Andrea, Nintendo, Zoko Ibrobong, et d'Iridroit, Idzidé, les gonds Marie-Elisabeth Vérandigne.
1: Salute, salute. Oggi Ange e Laurina ci parlano di super poteri.
2: Sarebbe proprio ed avere un potere ogni giorno. Ma Ange non è anche sicuro perché è pieno di idee.
3: E ora sarebbe di se fumare per nettoyare le sgoo. E di pratica quando si ferma d'o. Perché se t'ha avorto. O se bolia anda pia ubane e que ia vlema que todo mundo tivere.
4: On a joué une autre idée. Pour se transformer en toutou. Une planeur, une stylo. Le super poder. Pour se diventer un stylo. Pour se diventer un avion. Pour se toutou diventer. Pour se transformer en quelque chose qui peut se transformer en toutou. En toutou. En avion, en carte, en horloge, en affiche, en gorille, en stylo. A lunga tutto. Beh, io posso so allungarmi, posso ritrescire, o do tutto va.
1: E ora ritroviamo Laurina. Ella è sicura di un affare. Uso potere posso cambiare il mondo e rende tutto più bello.
5: E io sarebbe il potere di Anadura, per così posso piare il plastico e riciclarlo per fare cose meglio. Così tutto il mondo sarà contento e non ci sarà più pollizione.
4: Qualcosa che ho potere di Anadura per me è piuttosto una sorta di serra tutto verde che marcia in tutto due batte, eh? Qua vi dico.
5: Beh, forse, eh?
6: Ici RCFM.

0: Chico les Gypsies, Jean-Charles Papy sur RCFM et Aurélie Ridrois, l'Estre dit Paul le Tour qui d'Ouria à Nioboul.
1: Ici RCFM.
2: Azoboul, un homme di un paese che sabbia di tivagerie. Si tratta sempre di sto luogo come d'un paesolo, una razza di lotissement. Forché custi, si montara di madra, in terra d'un procò di un maio genuese, a terra di Gisterna, un paese di un medievo abbandonato a sua d'ora. In terra mea o pa, ci gompano sempre odi gli etruschi, i grechi, l'acquidotto di romani, a terra di Astrada Ladina, chi parte da Gazaionda per giungere in cima ai montagne. Qui o bule, Ugo Colonna ci attomba Nugurone, un re di Mori, ai bei di Agappella Romanica Santa Maria Assunta, sotto a quell'anziana diesa di Gattusce, in due abitiava sempre a Saeta. A terra di signori, a terra di Montenadi, a terra di un mogu che veniva a notte a mandiarsi i zideli dispettosi. Un luogo misterioso per quello con auti che per la strada. Tu ci vedi le case costruite negli anni 60, e quindi luminose, e le begore che passano senza aver abbassato un solo dreno. E dombe antichi questi sono i nostri veguli, l'uva che ci cresce a nacque ai nostri vene. E Jeobol, un paese di più che così.

0: Water Flash sur RCFM.
1: Bonjour, soyons Camedo Pasquali. Baspetto numerosi, un artisère, à Autorimezzo, à au Centre Culturel l'Albor. Per passare insieme una bella stonda musicale distinto e di gore. Sarai accompagnato da i mo musicanti e i mo canterini. Per le piazze e poi di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale, l'Albor.

0: Scorpion à 18h10 sur RCFM. Allez, on va écouter de la bonne musique comme chaque semaine avec Liam. Ce nouveau rendez-vous, vous commencez à connaître sur RCFM, proposé par Cédric Saville qui vous écoutez à 13h le dimanche. Extrait de cette émission.
1: Ici RCFM.
2: Turim Augusto non marodue o Mediterraneo si sconfinelli attirandosi verso i Balcani. Eleftheria Arvanitaki nasce in l'isola di Garia, mezza a un mare Egea, in un 1962. Azogariera si principia in l'anni 80 cu opistodromici compagnia, culetivo chi si riacquistedia un rebetico. Musica urbana e popolare di orghi greci di Usegulu di Gianoe, curpurtata originalmente dai rifugiati d'Asia Minore, da sto gruppo confidenziale diventerà Eleftheria Arvanitaki una voce fra i più famose di scena greca. Takormia kaita makairia.